giuccia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbuccia.

Dolce d'impesta, miwa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo velo guanto, rosule asbuccia.